Voi su a mercato, noi stiamo in tamri fuori. Noi non mo' ci sei, che ta' ci sei, che ta' ci si sta.